0: više od tri decenije na pravoj frekvenciji.
1: Benvenuti alla festa del suono. Voliamo tutti insieme.